nipa kwa kien kobie che che yena ga atadi an siti na che yen yena adia adia chi ano padi ebedi pokra eti eh se wo che bebe bia na wo che bia